0: con tempo.
1: Grazie Marco.
2: We're clear, Charlotte returning.
1: Clear of Charlotte returning 752.